così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

foresteller jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-di-di-da-du-da. 2000 enigmi nel jazz.